0: mia ragazza, occuperò la piazza. Alcuni istanti concedi ai miei guerrieri al coperto posar.
1: Ben volentieri, mi chiamo fortunata di potervi offerir una bottiglia.
0: Obbligato, io son già della famiglia.

portato per la posta da lontano 1000 miglia. Mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi? No! 30? No! 20? Nessuno si sgomenti per provarvi il mio contento di sirico con l'ivento.

Ma siccome pur palese ch'io son nato nel paese, per tre lire a voi lo cedo, sol tre lire a voi richiedo. Gaetano, trionba!

0: Che cosa trovo a ridere? Cotesto si è munito! Ora lo piglia a scopole! Se non va via di qua! Ora lo piglia a scopole! Se non va via di qua!
1: Cosa trovo a ridere?
0: Ora lo piglia a scopole! Ora lo piglia a scopole!

che matto, ho preso, tu sei dal vino. Ti avrei strozzato, ridotto in brani, se in questo istante tu fossi in te, infin ch'io tengo a pelle.

cantar vialletta. Uditemi, signori, ho qua una canzonetta di fresco data fuori, vivace e graziosa, che gusto vi può dar?

0: t'abbraccio e ti saluto, primo ufficial, reclutator di bene.
1: Giunto il notaro, il Nemorin non viene.
2: Andiam, mia bella Venere, ma in quelle luci tenere, qual veggo nuvoletto?
1: Non è niente, se l'inno del presente compito non mi parla mia vendetta.
2: Andiamo a segnar l'atto, il tempo

0: sappiate che Nemorino è diventato un tratto il più ricco castaldo del villaggio, poiché è morto lo zio.
1: Morto lo zio?
2: Io lo sapeva.
0: Lo sapeva anch'io. Ma quel che non sapete, ne potreste saper, egli è che questo soffrumare l'esir poi in un momento non solo rimediare al mal d'amore, ma arricchirgli spiantati.